0: La puoi aprire, vela! Che ne dello!
1: Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, Oshimoyo, O